una fonte per ricordare e una fonte per dimenticare. Io a che fonte berrò? Tu che fonte sarai? Sei stata salata, lacrime, lacrime, tu versi, diversi, ti scioglie in lacrime.

stato solido, l'essere liquido, uovo filosofale, uovo cosmico, che a un tempo nasce e si partorisce eternamente.

sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.